0: 10,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.